ascolta, e che finga d'amare la odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un